0: Protest apnée.
1: Il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il

0: sbagliato sta cortina, cambiamo di lato per tre, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a tornare al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Rosa bella di Messina, Rosa tutto, bella di Messina, e cosa voglio
2: fare? E tutto voglio chiamare dos, dos,
1: Rosa cinta della strada, che cosa è
2: la
1: del
2: Brune, la del Brune, la del Brune, la del Brune, la
1: Fazemos quatro banheiros com a mão.